Dire was. Io chiaro, dire alla fly. Perché? Io chiaro il sole qui sanari. Vamos alla playa. Me gusta la señorita. Señorita es de Pupino. Señorita es de Tulis. Vamos con señoritas. Because all everything.